Obi beka se ah ne se ni pa bo na di mu di na chi wate ho afi bo ni nyanso wo ya single spine nyame an ka se single spine so nante nti wo ho kwa se obeyda yi